Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Ballonga, ballonga, ba, ba, ballonga.